0: Madrugada Máxima. Máxima FM.
1: Mi dispiace devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non t-